0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
2: Sono le 2:04.
3: Radio Skylab.
4: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Questo. Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 negli Stati Uniti il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Sono le 3 e un minuto.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, habibi. Come una

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.

0: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
1: Radio Skylab. I grandi successi

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, solo musica italiana.

0: Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Incidente di caccia nel Capo di Leuca, 46enne ferito al torace da pallini vaganti, d'urgenza in ospedale. Un uomo di Castrignano del Capo colpito durante una battuta a San Gregorio. L'allarme è stato lanciato dal cugino che si trovava con lui, accompagnato in ospedale, non è in pericolo di vita. I carabinieri al lavoro per indicare chi ha sparato. Una biblioteca, non il palcoscenico del potere, ogni bene la tentazione del controllo politico. La Giunta ha stabilito che la programmazione annuale della biblioteca civica debba essere approvata dall'esecutivo e che le integrazioni siano coerenti con le politiche culturali dell'amministrazione. Assemblea pubblica contro i nuovi indirizzi, Lecce domani, ritirare la delibera. L'appuntamento è per giovedì, al centro del confronto le nuove regole sulla programmazione delle attività della biblioteca di ogni bene. Cristian Gnoni chiede di restituire autonomia agli uffici competenti. In ospedale, con costole rotte, dice di essere caduta, medici attivano la stanza rosa, arrestato il convivente. A Lecce la polizia ha fermato un 34enne per aver aggredito violentemente la compagna, provocando le fratture ed ecchimosi. Quando la vittima ha ammesso la verità davanti ai medici del pronto soccorso, sono scattate le procedure di codice rosso che hanno portato al rintraccio dell'indagato. Incidente sulla strada per Lido Conchiglia, autocarro con rimorchio si ribalta, un ferito. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 194, illeso il conducente, un 44enne di Gallipoli. Il passeggero di 64 anni è stato trasportato in ospedale con codice giallo. Test del DNA completato, non un cane a ferire tre turisti nel Salento, è stato un lupo. Le analisi genetiche eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana hanno confermato che l'aggressione di Punta Pizzo, avvenuta esattamente un mese fa, è un lupo appenninico maschio. Le verifiche sui campioni biologici prelevati dagli indumenti delle tre vittime dal servizio veterinario dell'ASL di Lecce. È tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

Il cambiamento inizia qui. Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi. Trasmesse da Benny.

0: vita.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sono le 8 in punto.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Il Made in Italy.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia. Puglia promozione con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce. Ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Un giorno un gruppo di ragazzi del quartiere portò la spesa a mia madre fino a casa.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: missed you.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Un amore.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la sei. Più ti piace.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: a morire.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Un tetto ai non italiani in classe, De Caro contro Meloni a scuola, nessuno deve sentirsi straniero, il governatore pubblica una sua foto in mezzo agli studenti per criticare la proposta della Premier. Nelle scuole di Bari non distinguiamo, vogliamo solo bimbi felici. Schianto mortale sul Gargano, 55enne di Rodi perde il controllo della moto e muore sulla provinciale. L'incidente sulla strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. Mimo Luciani, questo è il nome della vittima, era in compagnia di altri amici centauri. San Gregorio di Patù, 46enne, ferito all'addome da pallini vaganti durante una partita di caccia. A dare l'allarme al 118 è stato il cugino che era con lui. L'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase, poi al Vito Fazzi di Lecce, non sarebbe in pericolo di vita. Ranucci, pentito dall'amicizia con la Vitola, non solo di quella. Ho cambiato il concetto di amicizia. L'ex conduttore di Report, ospite a Turi, temo il licenziamento. Il procedimento disciplinare avviato nei miei confronti pare fatto proprio per quello. Arca, il pasticcio degli amministratori pensionati. Dopo Liscia Foggia può decadere pure Rina a Brindisi. Le agenzie che gestiscono le case popolari nel mirino della regione. I vertici hanno superato l'età massima prevista dalla legge e devono andare via. Ed è tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro. Le

0: 6 a Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia. Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce. Ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

eccoci qua, buongiorno, bentrovati, buongiorno a tutti. E vabbè, oggi una giornata così, un lunedì strano, perché il Gran Mattino si apre senza sigla, non si capisce, o meglio, posso darvi una spiegazione. Intanto vi saluto tutti, buona giornata da Piero Marcianò, buona giornata ovviamente dalla radio che mi tiene sempre buona compagnia. Allora, come di consueto, come al solito, chissà perché, ma la mattina a quest'ora noi abbiamo sempre problemi con l'energia elettrica. Ci vogliono bene, insomma, Vabbè, capita. Allora, è andata via l'energia elettrica qui in questo studio proprio all'inizio della trasmissione, quasi all'inizio della trasmissione, quindi abbiamo dovuto immediatamente ricorrere a tutte le nostre forze per poter riattivare tutto in maniera tempestiva per la messa in onda del Gran Mattino. Speriamo che stamattina, insomma, non ci siano altri problemi, che tutto fili liscio, va bene, perché ho voglia di stare con voi, come sapete bene, per questo inizio settimana, lunedì mattina, Gran Mattino alla radio. Buongiorno a tutti da Piero Marcianò, dai, diamo vita a questa trasmissione con un po' di musica. Stamattina avevo già programmato una scaletta particolare, poi tutto un tratto è saltato via tutto, ma adesso torniamo a noi. E come inizio di trasmissione ho scelto per tutti quanti un pezzo del 1979-1980. Iniziamo con Electric Light Orchestra, ecco, tanto per cambiare, l'orchestra della luce elettrica, quella che non ci ha permesso di mandare in onda la nostra sigla in apertura. Ma l'importante è ritrovarsi, l'importante è stare insieme, e da questo momento, se non ci saranno interruzioni elettriche, fino a mezzogiorno con la musica.

Great Orchestra, e questa canzone ne fa parte, insomma, così come Last Train to London con Nether Love, come tanti altri pezzi. Questa è Confusion, insomma, un po' di confusione in apertura del Gran Mattino, ma fa niente, dai, l'importante è ritrovarsi, l'importante è stare bene insieme e sperare di non avere altre rotture di balls, come direbbe qualcuno. Bene, dopo Confusion dell'Electric Light Orchestra, in attesa di ricevere i vostri messaggi, ovviamente potervi salutare tutti quanti, un'altra canzone che ho scelto io qui in apertura di Gran Mattino. Beh, insomma, dalle prime note sicuramente l'avrete riconosciuta un po' tutti quanti, vero? Dai, culliamoci con Ogni Volta.

Antonello, il nostro amatissimo Antonello Venditti, e il sax che come sempre accompagna il finale delle sue canzoni, non solo.

bravissimi, grazie. Mi fate un piacere incredibile quando mi mandate i messaggi vocali. Questa è una cosa che ripeto sempre, perché insomma è la verità, la pura verità, eh? D'accordo? Quindi datevi da fare, fate sentire le vostre voci con un messaggio al 329 5970255. Poi saluto anche il rullo di TikTok con nonna Irma, ma poi ascolteremo, mi sa, la voce di Irma, no? Va bene, buongiorno Piero, buongiorno a tutti voi, buongiorno a te e a tutte le amiche e tutti gli amici che stanno così affollando il rullo di TikTok, che poi andrò ovviamente a salutare ad uno più avanti. Allora, adesso c'è per tutti quanti noi una canzone che arriva dall'ultimo album di Sal Da Vinci, un album che ha riscosso, devo dire, notevole successo dopo insomma il suo grande exploit sanremese, insomma, e le canzoni che sono diventate tutte quante molto popolari di Sal Da Vinci. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Fuga d'amore.

0: Sal da Vinci con questa canzone si intitola Fuga d'amore, fuitina, insomma, più o meno fuitina, no? Il brano è, guarda un po' il punto di vista di lui, che non è il compagno ufficiale della donna in questione, perché lei è legata a un altro, ma insomma vivono di questa attesa, di questa fuga, no? Di questi incontri segreti. Sal da Vinci, insomma, non ne sbaglio una. L'ultimo album è stato molto quotato e molto ascoltato dopo, ripeto, il suo grande exploit sanremese. Allora, adesso andiamo a sentire le nostre amiche e iniziamo proprio da Irma, buongiorno alla nostra Irma stamattina, come va?
1: Buona giornata.

0: Grazie, buona giornata. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Hai lasciato a me la scelta. Va bene, va bene. Allora, sai che facciamo? Ti regalo, e regalo anche e soprattutto tua figlia, una canzone di Francesco Renga. Ha compiuto 50 anni, hai detto? Bene, insomma, tu l'hai aspettata tanto 50 anni fa, è vero? Irma. E allora, ascoltiamo una canzone che già nel titolo è tutto un programma, poi una bella canzone anche questa d'amore di Francesco Renga. La dedichiamo alla nostra Irma e a sua figlia per questo compleanno che c'è stato ieri, ma che noi festeggiamo oggi. La canzone che ho scelto, cara amica mia, è Era una vita che ti stavo aspettando. A cantare ovviamente è Francesco Renga, una canzone di un po' di anni fa, insomma, è esattamente 11 anni fa, ma sempre comunque bella e resta tale ancora oggi. Allora ascoltiamocela e niente, poi torneremo ad ascoltare ancora le vostre voci. Ciao Irma, buona giornata.

0: Era una vita che ti stavo aspettando. L'avete detto mai a qualcuno? O qualcuno magari l'ho detto voi, sarebbe ancora stato più bello, devo dire, no? Allora, Francesco Renga con Era una vita che ti stavo aspettando. E adesso sentiamo la voce di Lucia.
1: Ciao Piero, sono Annalisa Di Matino. Vorrei ascoltare la canzone o poesia di Salvo Da Vinci. Grazie tante, Piero, sai?
0: Annarita, allora va bene, Annarita, mi sono sbagliato io, eh? Annarita che è Matino. Allora, Salvo Da Vinci lo riascolteremo più avanti, va bene? Annarita, sicuramente con poesia, non c'è problema. Tempo, insomma, di lasciare spazio un po' a qualche altra bella canzone e poi andremo con il riascolto di questo pezzo che, insomma, hai nel cuore, insomma, avremo piacere anche noi di farti ascoltare. Bene, adesso invece, in attesa di leggere anche gli altri messaggi e salutare tutti gli amici del Gran Mattino, anche quelli su TikTok, una canzone ancora che arriva da questo studio, un'altra canzone che vi regalo io, dai, stamattina è così, eh? Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone con Giulia Biagio Antonacci, canzone uscita di recente, insomma, e che ha il suo ritmo e il suo, diciamo, trascina tanto. Adesso voglio invece farvi ascoltare una canzone che conoscete benissimo tutti quanti e che parla di come poter restare uniti e presenti nei pensieri anche quando magari la vita o il lavoro ci separano fisicamente. Insomma, è un bellissimo pezzo che dice: tienimi dentro te, e voi fatelo sempre.

desiderare di vedere il mondo con gli occhi dell'altro, amando e piangendo insieme. Tienimi dentro te, Fabio Concato.

0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
0: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

una canzone assolutamente seducente, eh? C'è poco da fare. C'è lui che chiede alla sua partner di togliersi i vestiti, uno alla volta, lentamente, ma di mantenere solo il cappello. Unico indumento rimasto, insomma, il cappello. Un po' si rovescia quella che è la classica dinamica, insomma, dello striptease, no? Però è grandissimo questo pezzo, eh? Grazie al nostro amico di TikTok per averlo selezionato, stamattina ci ha fatto venire i brividi. Eppure dovete sapere che questa è una canzone che nasce non da Joe Cocker direttamente, ma da un autore addirittura nel 1972. Il vero autore è Randy Newman, e questa canzone qua, pensate, all'epoca era un brano sexy sì, ma molto romantico, insomma. Sapeva di altro, decisamente di altro. Va bene, abbiamo ascoltato questo pezzo e salutato il nostro amico. Restiamo ancora con TikTok per un attimo, perché c'è un'altra nostra amica di TikTok, si chiama Kate. Buongiorno, buona settimana a tutti. Oggi vorrei ascoltare Tu sei tu dei Cugini di Campagna. Guardate cosa è andata a pescare, eh? Noi l'abbiamo trovato il 45 giri e ce lo cucchiamo insieme. Yeah.

tu insomma, l'amore sei tu. I cugini di campagna qui al Gran Mattino, grazie per questo passaggio negli anni 70, poi me ne avremo anche altri nel corso della trasmissione. Saluto Anna Rita che è a Sanarica. Buongiorno a te, direttore, vorrei ascoltare la canzone Lugano addio di Ivan Graziani. Grazie, buon proseguimento di giornata e buon inizio settimana, e come sempre quelli non mancano mai, i nostri baci.

0: Mattino, ci sono io e poi ci siete tutti quanti voi.
1: Buongiorno Piero.
0: Ciao.
1: Senti Piero, io oggi vorrei ascoltare il brano. Penso che è un brano un po' insolito. Buongiorno di Pavarotti, è possibile? Lo auguro a tutti voi, una splendida a Fiorenza e arrivederci a mercoledì. Ciao ciao, baci baci baci.
0: Eccola lì. Grazie, baci baci baci anche a Betty. Certo che ascolteremo Pavarotti, certo. Salutiamo anche Mary, buongiorno. Oh, la nostra sigla.
2: Buongiorno signor Piero, anch'io ho la mia sigla stamattina.
0: Vedi. Brava.
2: Oggi vorrei ascoltare una canzone dal sapore dolce per iniziare appunto questo bellissimo lunedì. Naturalmente dedico il tutto a Luigina, Narita, Fiorella, Antonella ed Elena che è a Palermo. Buon ascolto a tutti, saluto Adamo che ci dà sempre il buongiorno con i fiori, ci regala i fiori. Un bacione grande da Mary e Titti. Ciao ciao, buona giornata, ciao.
0: Ah, siete terribili, siete terribili. La canzone che ha scelto è Your Song di Al Jarreau. Ma adesso andiamo a salutare Stefania. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vado al lavoro, mi scrive Stefania. Adesso delizio le mie orecchie, invece il mio cuore con la bella musica. Sabato scorso ho ascoltato la cover di Zucchero e devo dire è un bravissimo artista che ha saputo tenere il palco e attirare tanta gente. Oggi mi faresti ascoltare Diamante? Grazie, baci, baci, baci. Allora andiamo, dai, andiamo con lo Zucchero vero, quello insomma che si può gustare ascoltando le sue splendide canzoni. Siamo pronti, regia? Bene, grazie. Diamante, Zucchero, un saluto a Stefania.

Ero vissuta nella campagna della pianura padana emiliana e questa canzone che lui ha voluto dedicare a sua nonna, la nonna materna. Eh sì, Diamante Arduino.

campagna, la vita vissuta con sua nonna, insomma, come tanti di noi. E sua nonna che gli parlava della guerra, della rinascita dopo la guerra, incredibile, da dove nascono tante belle canzoni. E adesso andiamo a fare gli auguri, dai, andiamo a fare gli auguri a un nostro caro amico che domani festeggerà gli anni. Buongiorno Piero, buon inizio settimana a te e a tutti voi. Gentilmente, potresti farmi ascoltare la canzone di Marilyn Manson, The Love? La dedico a mio marito Vincenzo, che domani compie gli anni. Grazie mille. A scriverci è Lucia, che è a Gallipoli. Marilyn Manson, ce l'abbiamo in sottofondo, questo diavoletto.

Ammazza che canzone, ragazzi. Che dedica speciale, devo dire. Allora, un pezzo di Marilyn Manson dal titolo The Love Song. Pensate, canzone d'amore, questa è una canzone d'amore, eh? Bellissima, bellissima. Oggi proprio ti sei superata, Lucia, devo dire. Un saluto alla nostra amica e un saluto al nostro amico Vincenzo, che domani compirà gli anni, e quindi gli facciamo veramente tanti tanti auguri. Era Marilyn Manson qui al Gran Mattino. Adesso felicità, felicità. No, no, non arriva. Non arriva lui e non arriva Albano. Felicità perché arriva il caffè. Eccolo qua, vedete? Lo faccio vedere agli amici che sono su TikTok, non dico balle, è arrivato il caffè. Anche voi a casa, se è possibile, magari gustatevi un buon caffè, mentre arriva in onda una canzone che è di un grande Pavarotti. Ed è una canzone che io avrei tanto voluto mandare in onda in tanti appuntamenti del Gran Mattino, poi mi è sempre sfuggito di mente. Stamattina c'è stata invece Betty che me l'ha ricordato, e allora sono andato a ritrovarla nel nostro archivio. Si chiama Buongiorno a te, Luciano Pavarotti. Ciao Betty, grazie. Buongiorno anche a te e a tutti quanti voi.

questa canzone è veramente simpatica, bella, al ritmo di valzer, è veramente piena di energia positiva e diciamolo, aumenta anche l'umore, insomma, per l'intera giornata che si apre. Maestro Pavarotti, grande. Voglio salutare anche Stellina che è su TikTok, mi dà il buongiorno, io ricambio ovviamente. E poi anche Darky, ma buongiorno signore, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti.

E non poteva che esserci un finale così con il grande maestro Pavarotti, eh? Bene, bene, abbiamo ascoltato Buongiorno a te di Luciano Pavarotti. Adesso vi regalo invece una canzone che è stata richiesta da una nostra amica che si chiama Lucia. Mi ha scritto sul nostro numero 329 5970255. Mi ha scritto: buongiorno Piero, sono Lucia di Botrugno. Oggi ho voluto scriverti su WhatsApp. Innanzitutto auguro a tutti un buon inizio di settimana e poi vorrei ascoltare la canzone che porta il mio nome, e cioè Lucia, cantata da Pupo. Grazie in anticipo, un abbraccio a tutti e a tutte le amiche e amici del nostro Gran Mattino. E allora 45 giri di tanto tempo fa, Lucia.

Lucia, Lucia, Lucia, Lucia, dedicata dai a tutte quante le Lucia che sono all'ascolto di questo nostro spazio musicale di due ore oggi lunedì 21 settembre. Siamo in diretta su Radio Skylab in FM sui 98.6, sui 99.2, in diretta su TikTok con un rullo pieno saluti e di baci. Saluto anche Franco che mi richiede: ci penserò domani dei Pooh. Va bene, vediamo, dai, io prendo appunti. La prossima canzone è stata richiesta da Anna Rita di Matino. Allora, l'abbiamo lasciata un attimo sedimentare perché Salda Vinci l'abbiamo già ascoltato stamattina, però questa canzone è così bella che ci va di farla andare in onda, di trasmetterla, perché è un brano che intanto è sorprende perché è una baciata, no? Insomma, è una baciata shock, definiamolo così, insomma, perché tra l'altro unisce la classica melodia napoletana, che ovviamente fa parte proprio del DNA di Salda Vinci, a queste sonorità così ballabili, così moderne, come appunto la baciata. Allora, il pezzo si intitola Poesia. Lui non fa altro che dare un nome preciso alla donna che ha vicino a lui, la definisce poesia e ce la canta così Salda Vinci.

0: Vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il

sua vita artistica, questo grande cantante decisamente non ha ricevuto tutto quello che meritava, Anche io a volte mi sono chiesto il perché alcuni artisti, insomma, non raggiungono veramente il pubblico in una maniera importante come tanti altri. Forse, non lo so, sarà lo stile del proprio modo di cantare. Insomma, ci sono tante caratteristiche che si muovono intorno ai cantanti, no? Lo stile, la dolcezza, anche l'intelligenza. Purtroppo troppo spesso si preferisce altro all'intelligenza, allo stile, alla dolcezza. E lui, Ivan Graziani, meritava veramente tanto e tanto di più. Va bene, abbiamo ascoltato questo pezzo fantastico, questo Lugano addio, per salutare la nostra amica di Sanarica, la nostra amica Narita. E adesso una canzone ancora, tanto per cambiare, una canzone d'amore. Non sappiamo farne a meno, insomma, anche la mattina qua nel Gran Mattino. Allora lo facciamo adesso, sì, mandiamolo in onda adesso che poi c'è la pubblicità che incombe sulla FM, dai. Si chiama Ci penserò domani e racconta la storia di una donna che dopo la fine di una relazione cosa fa? Va a cercare rifugio e conforto proprio a casa del suo ex compagno. I Pooh, Ci penserò domani.

0: Radio Skylab tutti i successi Gold. Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: 1865. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

la voce che vi accompagna è quella di Piero Marcenò, voce del Gran Mattino, che è in onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno sul FM con Radio Skylab, la radio storica salentina, che è con voi 24 ore su 24 a regalarvi il meglio ogni giorno, giorno dopo giorno. Affettuosamente quindi i saluti vanno a tutte le amiche e gli amici che ascoltano la radio mentre sono al lavoro, mentre sono a casa, mentre stanno facendo le loro faccende domestiche, mentre sono in auto, perché la radio, insomma, la si ascolta tantissimo in auto, magari ferme al semaforo in questo momento, chissà cosa starete facendo, ma in ogni caso la radio vi tiene buona compagnia, spero, con questo nostro Gran Mattino. Poi il saluto va a tutto TikTok, chi è? Are 2000, non so che sia, ma mi lascia il buongiorno e io ricambio, grazie e buona giornata anche a te. Allora, adesso c'è una canzone che è cantata da una cantante che si fa veramente notare ultimamente nel panorama musicale nazionale, e sto parlando di Annalisa. Lei esce ogni autunno con una canzone bella, bella, piacevole da ascoltare. E allora, da bellissima a sola a Piazza San Marco, e adesso questo nuovo disco che ha realizzato insieme a Madame e che prende il titolo di Amica, e che è venuto fuori proprio qualche giorno fa, in questo mese di settembre 2026. Annalisa.

Eh sì, quante volte si è avuto bisogno di un'amica o di un amico, è vero? Di una mia amica. Una canzone e un duetto decisamente garbato, di voci che si mischiano con, come posso dire, con eleganza, insomma, grande, ottima vocalità, un brave alle nostre due amiche che si sono messe insieme per realizzare questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, che prendeva il titolo di Amica. Erano Annalisa e Madame. Fra poco ascolteremo Your Song, una canzone bellissima cantata però da Al Jarreau, e poi un pezzo fantastico di Mike Francis che io ho riscoperto proprio da qualche giorno e sinceramente mi viene proprio voglia di trasmetterlo quasi ogni volta che va in onda il Gran Mattino. Ma prima di tutto ciò agitiamo bene la nostra Coca-Cola e cantiamo, soprattutto balliamo con questa canzone e questa voce straordinaria

Eh sì, sarà capitato a qualcuno, credo, no? Un'infatuazione estiva, questa improvvisa energia.

e poi te ne vai e mi lasci così con la Coca-Cola esplosa in mano. Ma che bravo che è. Tommaso Paradiso, grandissimo pezzo questo qui, venuto fuori proprio qualche tempo fa, insomma pochissimo tempo fa, ma che sta veramente prendendo il cuore di tutti quanti. Il mio cuore invece è stato rapito negli anni Ottanta da un cantante. Guardaci, che adesso vi faccio... Chi è? Chi è che parla al posto mio? Silenzio, dunque, che adesso vi faccio ascoltare, che negli anni Ottanta ha veramente scosso tutti quanti con le sue canzoni. Io ho riscoperto quest'album bellissimo, cantato in italiano, e stamattina voglio regalarvela ancora questa canzone. Amici miei, eravamo in paradiso e non lo sapevamo negli anni Ottanta, periodo unico, suoni, colori, emozioni che si sono spente purtroppo all'improvviso, almeno per quanto riguarda questo grande artista. Stamattina con noi c'è Mike Francis.

Daniela, buona giornata anche a te, grazie per i saluti. Sulle note di questa canzone, di questo cantante che ha vissuto in punta di piedi, e in punta di piedi purtroppo ci ha lasciato tanti anni fa. Ecco, se ci fosse un genio della lampada, io gli chiederei di esaudire un mio desiderio, quello di far ritornare Mike Francis, perché insomma ha regalato tante emozioni veramente negli anni Ottanta, e poi tutto un tratto le abbiamo perse. Per fortuna ogni tanto riscopriamo uno dei suoi dischi, uno dei suoi album. Questa è una ballata pop romantica bellissima, inclusa in un album che si intitola Il Francesco Innamorato del 1994. E a proposito di ballad e di ballate romantiche, adesso c'è un grandissimo successo, un successo mondiale direi, portato in auge e soprattutto in classifica da Elton John, ma cantato stamattina, perché è stato richiesto da Mary, da un cantante che non è da meno, insomma, il suo nome è Al Jarreau. E allora salutiamo, ringraziamo la nostra amica e regaliamo a tutti quanti noi questa versione fantastica di Your Song.

un grande pezzo pop rock e una, direi, raffinatissima esibizione vocale con Al Jarreau che adatta la melodia, insomma, di questo celebre pezzo fantastico di Elton John, e lo adatta con la sua voce, mantenendo in qualche maniera anche questo romanticismo, no, della canzone e del testo originale scritto proprio per Elton John, con questo, con questo modo di cantare con calore, insomma, la canzone, e abbiamo ascoltato Your Song. Bene, siamo alle 11:55 minuti. Io vorrei ancora salutare qualche amico che è con noi stamattina, prima di andare a chiudere poi la trasmissione con l'ultima canzone che sta per partire, e che è una canzone che voglio dedicare proprio a tutti quanti noi che abbiamo, come dire, vissuto meravigliosamente un periodo storico, e insomma, probabilmente abbiamo vissuto col niente, ma in quel periodo, anche se vivevamo col niente, avevamo decisamente tutto. Forse qualcuno avrà capito di cosa sto parlando quando inizierà ad arrivare la canzone con le sue prime note. Allora, il nostro Adamo oggi ci ascolta da dove? Dalla Calabria, mi scrive: buongiorno Piero, un buon inizio settimana a tutti, oggi vi ascolto dalla Calabria, però non manca di mandare i fiori a tutte quante le ascoltatrici. Bravo, sempre il tuo pensiero, infatti scrivi: non potevo non mandare il mio omaggio floreale. Grazie, lo dico a nome di tutte le ascoltatrici del Gran Mattino, anche se in Calabria il nostro Adamo so ci pensa, vi pensa. Allora andiamo con l'ultimo pezzo, dai, ascoltiamoci quel bellissimo niente. Noi non avevamo niente, anche lui non aveva niente, eppure avevamo tutto, è vero? Eh sì, Renato Zero.

e noi non ci stancheremo mai di stare insieme, è vero? Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno su Radio Skylab e sulla web radio che è Radio

abbiate cura di voi, mi raccomando, abbiate cura di voi, e noi ci ritroveremo ovviamente insieme mercoledì prossimo. E mezzogiorno da Piero Marcianò, grazie per questa bellissima compagnia anche oggi, meraviglioso tutto, vi lascio con il cuore a tutto cuore. Ciao, baci, baci, baci, come sempre, mercoledì alle 10 sarò qui con voi. Ciao a

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab.
2: Più la senti, più ti piace.
1: Più ti piace.

0: L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Un tetto ai non italiani in classe, De Caro contro Meloni a scuola, nessuno deve sentirsi straniero, il governatore pubblica una sua foto in mezzo agli studenti per criticare la proposta della Premier. Nelle scuole di Bari non distinguiamo, vogliamo solo bimbi felici. Schianto mortale sul Gargano, 55enne di Rodi perde il controllo della moto e muore sulla provinciale. L'incidente sulla strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. Mimo Luciani, questo è il nome della vittima, era in compagnia di altri amici centauri. San Gregorio di Patù, 46enne, ferito all'addome da pallini vaganti durante una partita di caccia. A dare l'allarme al 118 è stato il cugino che era con lui. L'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase, poi al Vito Fazzi di Lecce, non sarebbe in pericolo di vita. Ranucci, pentito dall'amicizia con la Vitola, non solo di quella. Ho cambiato il concetto di amicizia. L'ex conduttore di Report, ospite a Turi, temo il licenziamento. Il procedimento disciplinare avviato nei miei confronti pare fatto proprio per quello. Arca, il pasticcio degli amministratori pensionati. Dopo Liscia Foggia può decadere pure Rina a Brindisi. Le agenzie che gestiscono le case popolari nel mirino della regione. I vertici hanno superato l'età massima prevista dalla legge e devono andare via. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: The summer is magic.
1: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
0: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.
1: Art-

0: cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia Acutro Fiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Acutro Fiano.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13 in punto. Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Bam bam, bambina.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Italian Graffiti.
5: Italian Graffiti.
4: La grande musica italiana in bianco e nero.
5: In bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Incidente di caccia nel Capo di Leuca, 46enne ferito al torace da pallini vaganti, d'urgenza in ospedale. Un uomo di Castrignano del Capo colpito durante una battuta a San Gregorio. L'allarme è stato lanciato dal cugino che si trovava con lui, accompagnato in ospedale, non è in pericolo di vita. I carabinieri al lavoro per indicare chi ha sparato. Una biblioteca, non il palcoscenico del potere, ogni bene la tentazione del controllo politico. La Giunta ha stabilito che la programmazione annuale della biblioteca civica debba essere approvata dall'esecutivo e che le integrazioni siano coerenti con le politiche culturali dell'amministrazione. Assemblea pubblica contro i nuovi indirizzi, Lecce domani, ritirare la delibera. L'appuntamento è per giovedì, al centro del confronto le nuove regole sulla programmazione delle attività della biblioteca di ogni bene. Cristian Gnoni chiede di restare

0: restituire autonomia agli uffici competenti. In ospedale, con costole rotte, dice di essere caduta, medici attivano la stanza rosa, arrestato il convivente. A Lecce la polizia ha fermato un 34enne per aver aggredito violentemente la compagna, provocando le fratture ed ecchimosi. Quando la vittima ha ammesso la verità davanti ai medici del pronto soccorso, sono scattate le procedure di codice rosso che hanno portato al rintraccio dell'indagato. Incidente sulla strada per Lido Conchiglia, autocarro con rimorchio si ribalta, un ferito. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 194, illeso il conducente, un 44enne di Gallipoli. Il passeggero di 64 anni è stato trasportato in ospedale con codice giallo. Test del DNA completato, non un cane. A ferire tre turisti nel Salento è stato un lupo. Le analisi genetiche eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana hanno confermato che l'aggressione di Punta Pizzo, avvenuta esattamente un mese fa, è un lupo appenninico maschio. Le verifiche sui campioni biologici prelevati dagli indumenti delle tre vittime dal servizio veterinario dell'ASL di Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Skylab, IT Classic Radio. The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
1: Skylab. East Classic Radio.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Skylab. It Classic Radio.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Un tetto ai non italiani in classe, De Caro contro Meloni a scuola, nessuno deve sentirsi straniero. Il governatore pubblica una sua foto in mezzo agli studenti per criticare la proposta della Premier. Nelle scuole di Bari non distinguiamo, vogliamo solo bimbi felici. Schianto mortale sul Gargano, 55enne di Rodi perde il controllo della moto e muore sulla provinciale. L'incidente sulla strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. Mimo Luciani, questo è il nome della vittima, era in compagnia di altri amici centauri. San Gregorio di Patù, 46enne, ferito all'addome da pallini vaganti durante una partita di caccia. A dare l'allarme al 118 è stato il cugino che era con lui. L'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase, poi al Vito Fazzi di Lecce, non sarebbe in pericolo di vita. Ranucci, pentito dall'amicizia con la Vitola, non solo di quella. Ho cambiato il concetto di amicizia. L'ex conduttore di Report, ospite a Turi, temo il licenziamento. Il procedimento disciplinare avviato nei miei confronti pare fatto proprio per quello. Arca, il pasticcio degli amministratori pensionati. Dopo Liscia Foggia può decadere pure Rina a Brindisi. Le agenzie che gestiscono le case popolari nel mirino della regione. I vertici hanno superato l'età massima prevista dalla legge e devono andare via. Ed è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

pomeriggio. Buon pomeriggio da Moro Lupo, insieme insieme alle 5:30 secondi alle 15. Wow! Radio Sky. Allora, io avrei voluto fare questa sorta di ritorno con la partenza del panettone, insomma avrei preferito un giovedì, un mercoledì tipo, per fare proprio settimana cortissima e abituarsi al tran tran, no? Che da qui fino a dicembre, insomma così sarà, perché non ci sono più festività in mezzo, mi sa. Invece niente, si è deciso di ripartire di lunedì, per cui a questo punto ho detto oibo, c'è bisogno di qualcosa che dia una carica per affrontare bene tutta la settimana. Oh, i ragazzi mi hanno scritto tutti quanti, i collaboratori della radio, adesso The King is back mi sembra esagerato, ma grazie, una sorta di sudditanza sento nell'aria. Va bene, cominciamo così. Buon pomeriggio dallo zio Villa.

con i 50 anni di grandi successi che suoniamo ogni giorno in ogni dove di questo meraviglioso posto che è il grande Salento in FM, col DAB raggiungibili in tutta la regione, anche oltre, mi sa. La giornata mondiale, giusto, vedi, mi sfuggiva, dobbiamo riprendere il ritmo. Allora, 21 settembre, oggi è la giornata internazionale della pace, giornata mondiale dell'Alzheimer ed è anche la giornata zero emissioni. Tra poco non emetteremo più niente perché insomma con questo caro carburante secondo me veramente torneremo alle buone abitudini, bici e robe qui. Allora Eros per continuare, dai!

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
2: Allora, un bel disco nuovo per cominciare. 10 minuti dopo le 3. Se vi va, segnalate la vostra canzone preferita, la canzone che avete nel cuore, quello che vi ha accompagnato per una vita, la canzone nuova che vi piace di più. Fatelo o facetelo, come diceva mia figlia da piccolina, al 328-55-92714. C'è un disco nuovo molto interessante di Uelo, Roy e Alvaro Soler. Chiama Il Sole.

un artista certe volte un po' sopra le righe, diciamo, ma insomma se lo poteva permettere, via, questa è la verità vera. Era un sorriso gratis, quasi le 3:20, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, insieme sino alle 17, come accade tra il lunedì e il venerdì. Oggi è il giorno del ritorno, perché si aprono ufficialmente, diciamo che si apre il grosso del palinsesto. Giovedì c'è l'appuntamento con Franco Meraglia e con Amuleto Russo, e man mano che si va avanti torneranno anche Frizzo, Costanza, Tony la domenica c'è già con Alberto, insomma tornerà Mino, tornerà Max Battaglia, insomma torneremo un po' tutti pian pianino, perché insomma ragazzi è andato giù di brutto d'estate, quindi diamogli insomma la tempra che mi consente di anticiparli in questo senso. Allora, a proposito di poesie, nel 1998 un album bellissimo intitolato Blu conteneva questa canzone che parla della vulnerabilità che ha ognuno di noi, anche se possiamo sembrare rudi, al limite proprio del rozzo, cioè presente quegli omoni, ma in realtà siamo molto emotivi, anche perché di fondo c'è la precarietà della vita, dell'amore e un bisogno d'affetto che spesso non riusciamo a tirare fuori. In soldoni racconta questa: Say You Love Me.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione Seven ed Ispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini Seven ed Ispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini Seven hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

di Skylab nel nostro super pomeriggio con Mauro Lupo sino alle 5, come accade da oggi sino a praticamente a giugno del prossimo anno, Dio piacendo, tra le 15 e le 17. Rapper's Delight, basta dirlo, segnalate le vostre canzoni preferite al 3285592714 ed ecco che si materializzano delle poesie straordinarie. Questa è del 1996 ed è una canzone dei Pooh che personalmente apprezzo veramente un bel po', perché parla di, insomma, di fatti di vita, insomma, chi non è stato ferito almeno una volta nella vita, parlo di evidentemente ferite d'amore, insomma, chi non ha vissuto per un motivo o per un altro delle storie passeggere che poi si sono come dire, volatilizzate nel nulla, una serie di delusioni che poi porta a quelle che sono le ricerche, no? Parti per una ricerca precisa, quando poi pensi che l'amore vero non lo troverai più, eccolo che arriva. Buon pomeriggio, Veronica.

0: mamma mia, è una delle più belle dichiarazioni d'amore. Allora, un po' di consigli, news e torniamo tra poco.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le

0: News.
1: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare i fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga Leugento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, anti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti nella cittadina del Basso Salento, almeno 9 colpi compiuti o tentati, malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Sono le 15:40, ripartiamo con Back Together Again, Sarah John Morris, Mario Biondi.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Skylab, It Classic Radio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

ragazzi, segnalato al 328 55 92 714. Buon pomeriggio Filomena, grazie per essere anche tu dei nostri, siamo sempre di più, veramente ogni giorno di più. E a proposito di canzoni segnalate, quelle che avete nel cuore, sentite cos'è andata a pescare Laura. Imagine.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Buon pomeriggio, un minuto dopo le 4.

0: vocali particolarissime, Bruno Mars. Insomma, ho letto delle valutazioni a proposito. Sapete quella fatta dei vocal coach, eccetera. Niente di particolare a livello vocale, ma delle modulazioni, riesce a fare quello che vuole in pratica con questa voce. Questo lo rende evidentemente un artista con la A maiuscolissima. Era Cha Cha Cha Timmy.
1: Ha funzionato l'umanità, ha segnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

0: E questo è il singolo del momento, si intitola Detto tra noi.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: meravigliosa fotografia, Claudio Baglioni e il pomeriggio di Skylab. Siamo alle 16:20, tra poco nuovo appuntamento con l'informazione, ma adesso però prendiamo una piccola pausa, caffettino veloce e torniamo.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
5: Radio Skyline, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: quanta poesia, ma come noi, te lo giuro, insomma nessuno si amerà, eccetera eccetera. Anche Alfa ha scritto delle cose molto molto a proposito dell'amore, di storie che lo hanno in qualche modo segnato e temprato. Genova e Napoli con Gigi e Alfa nel pomeriggio di Skylab.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Nel Salento può succedere anche questo. Il treno si ferma, i passeggeri aspettano e alla fine si pagano da soli il modo per ripartire. È successo a una donna di 66 anni, originaria di Matino e residente a Torino. Era partita da Alezio, diretta a Lecce. A Zollino il treno si ferma per un incendio lungo la linea. Da quel momento comincia l'attesa. La stazione è interessata da lavori, mancano servizi utilizzabili, manca un bar, manca un bagno, manca perfino una panchina. La donna chiama il numero verde, poi parla con il capotreno, chiede almeno di poter tornare a bordo, dove c'è l'aria condizionata. La risposta è negativa per motivi di sicurezza. Il tempo passa. A quel punto chiama anche i carabinieri. Alla fine, insieme ad alcuni ragazzi, trova una navetta privata. Dopo circa un'ora e mezza riescono a ripartire, costo 10 euro a testa. Ed è questo il punto. Un guasto o un incendio possono succedere. Lasciare i viaggiatori senza una soluzione chiara è un'altra storia. Qui il trasporto pubblico si è fermato, i passeggeri invece si sono organizzati da soli. L'ennesima beffa a sud-est. I nostri protagonisti hanno pagato due volte, prima il biglietto, poi il modo per arrivare davvero a destinazione. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Discolaccio della settimana, Uelo, Roy Paci e Alvaro Soler, Il Sole.
1: I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: L'anno prossimo saranno in Italia con quattro date attesissime, peraltro insieme a quella dei Simple Red e di altri grandissimi nomi internazionali che tornano a tornare a toccare la terra d'Italia. 328-55-92714, se vi va avete ancora tempo per segnalare le vostre preferite. Buon pomeriggio dallo zio Mauro, un quarto d'ora alle 5.
1: Disco music e grandi successi, questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 10 minuti alle 5, è tornato il super pomeriggio, parte ufficialmente oggi il nuovo palinsesto di Skylab che ci vedrà belli belli prendi l'appuntamento, ma giovedì c'è l'appuntamento con Annetta e Franco alle 19, giusto? Poi man mano insomma partiranno, sono ragazzi, Frizzo, Costanza, Battaglia e via via tutti gli altri.
1: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento, oggi come allora. Continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grazia.

0: tutti i più grandi successi degli ultimi 50 anni e per chiudere non potevamo sceglierne uno diverso da Gloria, che è un successo assolutamente internazionale, ma continuiamo a preferire la versione originale del buon Umberto Tozzi. Domani, se vi va, alle 15 replichiamo. È stato bellissimo. Lo zio vi vuole bene, non dimenticatelo mai. Ciao belli.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Fantasy Party a Galatone, compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare i fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga d'Augento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, anti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti. Nella cittadina del Basso Salento almeno 9 colpi compiuti o tentati. I malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
4: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: I grandi successi del passato,
7: i grandi successi del passato
6: diventano
7: novità di oggi.
6: Radio Skylab, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
4: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Radio Skylab, un unico grande amore. Ti osservo.

0: oceanica.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Yeah. Punto di contatto. Skylab News. News.
1: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Un tetto ai non italiani in classe, De Caro contro Meloni a scuola, nessuno deve sentirsi straniero. Il governatore pubblica una sua foto in mezzo agli studenti per criticare la proposta della Premier. Nelle scuole di Bari non distinguiamo, vogliamo solo bimbi felici. Schianto mortale sul Gargano, 55enne di Rodi perde il controllo della moto e muore sulla provinciale. L'incidente sulla strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. Mimo Luciani, questo è il nome della vittima, era in compagnia di altri amici centauri. San Gregorio di Patù, 46enne, ferito all'addome da pallini vaganti durante una partita di caccia. A dare l'allarme al 118 è stato il cugino che era con lui. L'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase, poi al Vito Fazzi di Lecce, non sarebbe in pericolo di vita. Ranucci, pentito dall'amicizia con la Vitola, non solo di quella. Ho cambiato il concetto di amicizia. L'ex conduttore di Report, ospite a Turi, temo il licenziamento. Il procedimento disciplinare avviato nei miei confronti pare fatto proprio per quello. Arca, il pasticcio degli amministratori pensionati.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Solo grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Dentro era...

trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: 36 a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Non ho bisogno più di niente, adesso che

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19:02. Radio Skyline.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: Novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano in

0: anche questo. Il treno si ferma, i passeggeri aspettano e alla fine si pagano da soli il modo per ripartire. È successo a una donna di 66 anni, originaria di Matino e residente a Torino. Era partita da Alezio, diretta a Lecce. A Zollino il treno si ferma per un incendio lungo la linea. Da quel momento comincia l'attesa. La stazione è interessata da lavori, mancano servizi utilizzabili, manca un bar, manca un bagno, manca perfino una panchina. La donna chiama il numero verde, poi parla con il capotreno, chiede almeno di poter tornare a bordo, dove c'è l'aria condizionata. La risposta è negativa per motivi di sicurezza. Il tempo passa. A quel punto chiama anche i carabinieri. Alla fine, insieme ad alcuni ragazzi, trova una navetta privata. Dopo circa un'ora e mezza riescono a ripartire. Costo 10 euro a testa. Ed è questo il punto. Un guasto o un incendio possono succedere. Lasciare i viaggiatori senza una soluzione chiara è un'altra storia. Qui il trasporto pubblico si è fermato. I passeggeri invece si sono organizzati da soli. L'ennesima beffa a sud-est. I nostri protagonisti hanno pagato due volte. Prima il biglietto, poi il modo per arrivare davvero a destinazione. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Sky.

0: in.
1: I'm a
0: fireball.
2: Skylab Collection, i successi senza te.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20:02. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
3: Skylab News.
2: Direttore responsabile, Paolo Franza.

Disco. La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Il circolo privato di Radio Skylab, per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Su Radio Skylab i grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Turista dispersa in mare, ricerche con motovedette d'elicottero, trovata senza vita. La donna di 74 anni della provincia di Bergamo era in compagnia di alcuni escursionisti, aveva deciso di fare una nuotata per ammirare fondali. Non è più rientrata a riva ed è scattato il piano di soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto. Il corpo recuperato a circa un miglio dalla costa. Maltempo, allagamenti e disagi nel Salento, fulmine sul viale danneggia alcuni chioschi. È accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce, rappresenta una delle diverse criticità causate dalla precipitazione violente che si sono abbattute sul capoluogo nei paesi limitrofi. Problemi anche in altre aree del territorio. Ciclista travolto e ucciso sulla Raga Leugento, investitore ottiene domiciliari, il legale del 22enne in carcere aveva depositato al tribunale del riesame dei nuovi motivi per chiedere la modifica della misura cautelare, i giudici hanno accolto così la richiesta. Il sistema di favori illeciti, minacce di posti blocco, antimanipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce. Avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando a utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Chiusa l'inchiesta su 6 persone. Rigenerazione di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca, i primi 5 progetti, resa nota alla presenza della sindaca Poli Bortone e della presidente della commissione giudicatrice, Odil Dec, la graduatoria provvisoria. In testa lo studio Planum, al secondo posto Astra Engineering e al terzo quello di Stefano Boeri. Ondata di furti a Melissano, case svaligiate in pieno giorno e allarme tra i residenti nella cittadina del Basso Salento. Almeno 9 colpi compiuti o tentati. I malviventi utilizzano lo stratagemma del campanello per verificare l'assenza dei proprietari prima di agire. Violenta rissa nel locale, 4 giovani denunciati, individuati con le immagini. 2 residenti in un comune del Basso Salento, 2 provenienti dal Foggiano, sono accusati di aver dato vita il 19 agosto ad una colluttazione a Mancaversa. Fondamentale il contributo dei sistemi di videosorveglianza. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: Colle Passo.
1: Greetings, loved ones. Skylab Collection, i più grandi artisti di sempre.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.
3: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 in punto. Radio
2: Skylab. 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: 50 anni di grandi successi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Arrivederci, è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: non italiani in classe. De Caro contro Meloni a scuola: nessuno deve sentirsi straniero. Il governatore pubblica una sua foto in mezzo agli studenti per criticare la proposta della premier. Nelle scuole di Bari non distinguiamo, vogliamo solo bimbi felici. Schianto mortale sul Gargano: 55enne di Rodi perde il controllo della moto e muore sulla provinciale. L'incidente sulla strada che collega San Nicandro Garganico a San Marco Lamis. Mimo Luciani, questo è il nome della vittima, era in compagnia di altri amici centauri. San Gregorio di Patù, 46enne, ferito all'addome da pallini vaganti durante una partita di caccia. A dare l'allarme al 118 è stato il cugino che era con lui. L'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase, poi al Vito Fazzi di Lecce, non sarebbe in pericolo di vita. Ranucci, pentito dall'amicizia con la Vitola, non solo di quella. Ho cambiato il concetto di amicizia. L'ex conduttore di Report, ospite a Turi: temo il licenziamento, il procedimento disciplinare avviato nei miei confronti pare fatto proprio per quello. Arca, il pasticcio degli amministratori pensionati: dopo Liscia Foggia può decadere pure Rina a Brindisi. Le agenzie che gestiscono le case popolari nel mirino della regione, i vertici hanno superato l'età massima prevista dalla legge e devono andare via. Ed è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Dal 26 al 28 settembre la distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole. 100 ospiti, speaker, bartender, chef, più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazioni guidate, masterclass, talk, cocktail competition, proposte gastronomiche, mercatini vintage, DJ set, musica dal vivo e un'ampia area espositiva con la storia della distilleria e visite guidate. Spiritosa, festival del bere bene organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Promozione, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio e Confindustria Lecce, ingresso gratuito. Info su spiritosa.org e su tutti i canali social.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Skylab. It Classic Radio.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 22:01.
1: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: grandi successi.
1: Radio Scala.
0: Riscopri la musica della tua vita.
1: Radio Scala.
0: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
2: Emergency.

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Radio Skylab, solo grandi successi.
3: Hey Fonzie.

0: pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: ragazzi.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Le tue emozioni solo su Radio Skylab.

0: veramente tua. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Dove vanno me lo immagino? Certe stelle

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

c'è. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il meglio del meglio della musica internazionale e italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: Pompa, pompa, datemi una pompa.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: chiamerò.
1: Raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto. Radio
2: Skylab. Yeah, yeah. Radio Skylab, da sempre amante della musica.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

preziosa, bella, originale ed unica. Così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Come si